0: Und was hörst du für Musik?
1: Alles aus den 80ern. Ich liebe diese Hits.
0: Also Radio Super 80s.
2: Genau. Ihr seid unsere Super 80s Community. Steht auch dazu. Fragt euch jemand am Telefon, welchen Radiosender ihr hört. Sagt Radio Super 80s.
3: Via, vieni via di qui. Niente più ti lega a questi luoghi, neanche questi fiori azzurri. Via, via, neanche questo tempo grigio, pieno di musica e di uomini che ti son piaciuti.

entra in questo amore buio, non perderti per niente al mondo. Via, via, non perderti per niente al mondo, lo spettacolo d'arte va.

via via, vieni via con me. Entra in questo amore buio, pieno di uomini. Via via, entra e fatti un bagno caldo. C'è un accappatoio azzurro, fuori piove un mondo freddo. It's wonderful, it's wonderful, it's